Percepti salutaribus moniti, et divina institutione formati, aude emus dicere.